musica a me preferita che piace. Noi due dentro un ballone, Jesus Christi.